0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Deja que la música te ponga con nosotros.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Este es un estreno en XFM 97.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde siempre hay algo para ti. Pontexa.